0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Yeah, the moment beginning.
2: Q Music is proud to be Fout.
1: Dit is
2: de Fout is 728.